la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: guardarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Vin.

0: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

E questo era Francesco Renga, sto già bene. Buongiorno, bentrovati a tutti voi. Tra poco partiremo con il treno delle 8, tra una mezz'oretta. Intanto, a proposito di partenza di mezzi pubblici, parliamo di quanto abbiamo letto in queste ore, l'episodio che è accaduto a Milano e che riguarda l'ATM, che è la società di trasporto pubblico milanese, con le foto delle passeggere che sono state scattate, e questo poi vedremo, non scattate semplicemente così da un cellulare, ma sono immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza che sono a bordo dei mezzi pubblici e hanno come protagoniste, loro malgrado, delle donne, delle ragazze che diventano poi oggetto di battute sessiste, ragazze anche volgari, cioè non sono veramente, cioè fanno venire un nervoso queste chat che insomma non so se siete d'accordo, soprattutto con le donne scatta questo senso proprio di schifo, ecco, consentitemelo. Che cosa è successo? Che una ragazza era a bordo del tram il numero 15 che collega Milano a Rozzano e c'era questo autista che stava in piedi

di perché l'autobus, il tram, anzi era fermo, ma non si è accorto che dietro di lei c'era questa ragazza, per cui la donna ha buttato l'occhio sullo schermo del cellulare e ha notato appunto questa chat di gruppo in cui immediatamente ha capito che cosa stava accadendo, quindi ha fotografato quelle immagini e poi ingrandendole ha letto le battute, ha visto i nomi e i cognomi dei partecipanti al gruppo e soprattutto cosa stava accadendo, quindi ha denunciato il tutto e adesso questa situazione è in mano all'azienda e scese in campo anche il sindaco di Milano. Che cosa potrebbe succedere una volta capiti i responsabili, individuati i responsabili e il modo in cui si sono impossessati di queste foto? Questo ve lo diremo tra poco, perché c'è da riflettere su questa su cosa potrebbe capitare, ecco. Sono delle pene non proprio, delle sanzioni non proprio severe.

0: Maledetto me.
1: Maledetto me su Kiss Kiss Italia, lui e Fulminacci.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: E questo è uno dei capolavori della musica italiana e a proposito è anche un manifesto contro la violenza psicologica, la mercificazione femminile, cosa di cui parleremo ancora tra poco. È Loredana Bertè, questo pezzo è Sei bellissima.

0: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
16: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
17: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
18: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
16: Prevedo che a comprarli provvedo.
18: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

La più bella del mondo, anche Rocco Hunt in questa prima parte della nostra mattinata insieme. Intanto torniamo a parlare di questa passeggera del tram 15 di Milano che sabato avrebbe intercettato una chat sul telefonino di un autista seduto vicino a lei, e in questa chat ci sarebbero foto di gambe, seni, volti, cosce di donne che non sanno di queste immagini che sono state rubate alle telecamere ATM, ed è partita una denuncia, anche perché sotto queste foto c'erano dei commenti che veramente sono vomitevoli, scusate. E intanto cosa rischierebbero queste persone una volta accertata la quello che hanno fatto? Tra le sanzioni figurano la censura, una multa che è trattenuta sullo stipendio, quindi una trattenuta di 4 ore, la sospensione dal servizio fino alla retrocessione o alla destituzione. Allora c'è da dire una cosa, che qui parliamo sottrazione di immagini da un sistema di videosorveglianza di un autobus pubblico, quindi anche la successiva diffusione attraverso WhatsApp. Le videocamere che sono installate a bordo di bus servono per tutelare, quindi ai fini della sicurezza, tutelare tutto ciò che si muove sull'autobus. Questo uso che è stato fatto rientra in quella che è violazione dei dati personali, per cui cari miei, qui siamo davvero di fronte invece a sanzioni molto più pesanti. Poi magari un avvocato che è all'ascolto potrà dirci: qui siamo nell'ambito penale, con sanzioni che vanno da 6 mesi a 3 anni, e in più c'è anche un coinvolgimento civile. È così, potete poi confermare.

0: ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Le crisi internazionali al centro del G7 di Evian, che si è aperto ieri nella cittadina francese. Donald Trump ha incontrato il capo dell'Eliseo Macron, con cui ha parlato dell'accordo raggiunto con l'Iran. Prima del faccia a faccia con il padrone di casa, il presidente americano ha precisato che l'intesa con Teheran non include allentamenti delle sanzioni e che il memorandum sarà reso pubblico dopo la firma in programma venerdì in Svizzera. Il leader della Casa Bianca poi ha affermato che Hormuz sarà completamente riaperto da quel momento. Oggi Trump incontrerà Zelensky. Intanto prende forma la missione internazionale Hormuz per garantire la riapertura dello stretto. Insieme alla Francia si impegnano Regno Unito, Germania, Olanda, Canada e Italia. A Evian presente anche Giorgia Meloni, che sul Medio Oriente ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran, mentre sull'Ucraina ha condannato l'attacco russo alla cattedrale della Dormizione di Kiev. Ma visto dall'Iran, il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti non è esattamente lo stesso. Sullo stretto di Hormuz, Teheran offre garanzie di non chiedere pedaggi solo per i primi 60 giorni, una sorta di periodo di prova durante il quale è previsto anche che Israele non attacchi più il Libano. Una questione spinosa, dato che Tel Aviv continua a colpire. Ieri in un villaggio del sud ucciso un uomo mentre era alla guida del suo veicolo. Restiamo all'estero. Negli Stati Uniti un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo in una base dell'aeronautica militare nel deserto del Mojave, nel sud della California. Secondo le autorità non ci sono sopravvissuti e sarebbero almeno 8 i morti. Ancora ignote le cause dell'incidente. La cronaca: è stato condannato a 16 anni di reclusione il giovane che il 14 maggio 2025, quando aveva 15 anni, strangolò un'anziana di 82 anni che in passato era stata la sua vicina di casa a Milano. Lo ha deciso il Tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna, che avvenne nel suo appartamento in un palazzo dove il giovane aveva abitato tempo prima. L'azienda trasporti milanese ha sporto denuncia dopo il caso delle chat sessiste tra alcuni autisti. Nel gruppo venivano condivise fotografie di passeggere, anche riprese dalle telecamere di bordo, accompagnate da commenti offensivi. L'ATM ha avviato un'indagine interna. La procura valuterà eventuali reati legati all'utilizzo improprio dei sistemi informatici e delle immagini. Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 4.34 in provincia dell'Aquila, a una profondità di 14,6 km. Il sisma si è verificato nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, tra Pizzoli, Antrodoco e Amatrice. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Siamo allo sport con il calcio e il Mondiale 2026 per il gruppo G, Belgio-Egitto, è finita 1-1, pari anche tra Iran e Nuova Zelanda 2-2. Nel gruppo H, Spagna-Capoverde finita senza reti 0-0, 1-1 invece tra Arabia Saudita e Uruguay. Stasera alle 21 nel gruppo I, Francia-Senegal, e a mezzanotte Iraq-Norvegia. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.

0: Radio Kiss Italia presenta Il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: E siamo qui, il nostro treno delle otto è pronto ai nastri di partenza. Angelo Zella, smettila con quella chat, hai capito? ti vedo da qui, quello che combini. Vabbè, intanto noi saremo qui fino alle 10, quindi ancora 2 ore di buona musica insieme, così ci svegliamo e cominciamo a carburare con un buon caffè anche. Biagio Antonacci, Ti penso raramente.

0: domenica.
1: Saif con la sua buona domenica ha viaggiato con noi a bordo del treno delle 8. Benvenuti a tutti voi, cari passeggeri. Andiamo in Gran Bretagna perché il primo ministro Keir Starmer si è pronunciato ieri a Downing Street a proposito dei social network e gli under 16. È arrivata questa proposta di legge che sarà discussa entro Natale, quindi dovrebbe diventare operativa l'anno prossimo in primavera, che prevede cosa? Prevede appunto il divieto degli under 16 di accedere a tutte le piattaforme social tranne WhatsApp. Questo perché? Perché insomma da più parti arrivano sollecitazioni, soprattutto perché il 90% dei genitori si è espresso a favore di questo bando, notando delle reazioni che hanno a che fare anche con molta ansia da parte dei ragazzi. Quindi questo bando prevede il divieto, ma ad un certo punto prevede anche lo scroll incontrollato delle pagine. Ma come si può ottenere tutto questo? Ovviamente con accordi da fare insieme alle big tech, perché sono loro che devono scendere in campo e attivare poi le procedure di controllo, che potrebbero avvenire in che modo? Verificare l'età con stringenti sistemi di sicurezza, potrebbero essere coinvolte le carte di identità digitali, quelle di credito, gli screening facciali, e le società inadempienti potrebbero andare incontro a multe per decine di milioni. Ma funziona davvero? Tra poco continueremo a parlarne.

Al mio paese, Serena Brancale, Levante Idelia, su Kiskis Italia, e torniamo a parlare del bando totale ai social media sotto i 16 anni, proposta di legge arrivata dalla Gran Bretagna che si unisce un po' a diversi altri paesi che stanno andando o sono andati in questa direzione. Cosa prevede l'Italia? Beh, l'Italia sta ancora discutendo questa proposta che prevede, tra l'altro, in questo pacchetto SIM telefoniche studiate appositamente per i minori con blocchi nativi, educazione digitale a scuola e delle sanzioni per i genitori che non vigilano. Però tutto questo poi è stato esaminato da uno psicoterapeuta, Matteo Lancini, che in maniera quasi provocatoria dice: ma queste non sono delle soluzioni che in qualche modo risolvono qualcosa. Per lui bisognerebbe proprio vietare le piattaforme da 0 a 80 anni, cioè secondo lui l'unica salvezza e lasciare il web, e soprattutto sono gli adulti a dover rinunciare e dare l'esempio, e i bambini dovrebbero tornare a giocare nelle piazze e nelle strade. Ecco, non è che abbia tanto tutti i torti, perché poi vediamo l'uso che è stato fatto di quelle immagini sulle chat di gruppo dell'ATM e quindi probabilmente gli adulti dovrebbero imparare tanto, ecco, quindi stare un po' lontani dai social network.

0: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto due parchi più hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
3: Il 24 giugno 2026 la Reggia di Caserta accende le emozioni con il più grande concerto evento di Gianni Fiorellino. Con la partecipazione straordinaria di Tiro Mancino, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Roberto Collella. Presenta la serata Maria Grazia Cucinotta. Biglietti disponibili su Ticket One e al 331-201-2948.
4: Io tesimo una cosa sola.
3: Gianni Fiorellino, 24 giugno 2026, Reggia di Caserta. Non puoi mancare.
5: Una cosa sola.
3: Radio Partner, Radio Kiss Kiss Italia.
6: Come te, non c'è nessuno.
7: Ma come si permette?
6: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
7: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 giugno, Parmalat, latte UHT parzialmente scremato, un litro per 6 a 83 centesimi al litro. Birra Heineken, 33 cl per 6 a 3,89 euro.
6: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. Etesupermercati.it.
8: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia di Olly al treno delle 8.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Siamo nel 1968 e quell'anno si chiuse con una delle canzoni più vendute che Patty Pravo, tra l'altro già artista nota, non voleva neanche cantare, invece diventò il suo più grande successo. Stiamo parlando della Bambola.

bambola e siamo nel pieno della carriera di questa ragazza del Piper. E intanto, cari passeggeri, benvenuti a bordo. Parliamo proprio di carburanti, quindi di ciò che serve per spostarsi.

Perché con questo accordo che è stato stipulato tra Stati Uniti e Iran, venerdì ci sarà la firma a Ginevra, la prima domanda che ci si pone: ma i prezzi dei carburanti scenderanno? Perché il petrolio comincia già a calare con il costo ed è praticamente ai minimi da 3 mesi. Allora, per quanto riguarda la benzina e il diesel, già vediamo un'oscillazione verso il basso, ma sono timide oscillazioni. Perché? Perché si crea una sorta di asimmetria, nel senso che il petrolio cala, però vediamo che non c'è un effetto immediato sui carburanti. Questo, secondo gli economisti, è il cosiddetto effetto rockets and feathers, cioè razzi e piume. Quando il prezzo del petrolio sale, quello della pompa sale immediatamente. E poi che cosa succede? Quando il greggio cala, quello della benzina invece inizia una lenta discesa. E allora tutti stiamo qui a chiederci: ma perché? Ma come mai? Ed è per questo effetto qui. Quindi gli analisti ci ricordano che nel 2022 ci vollero quasi 2 mesi di calo delle quotazioni internazionali e anche il taglio delle accise per ritornare poi alle quotazioni normali. E lo stesso si può dire anche per il jet fuel, che è il carburante per gli aerei. È qui la situazione, cari miei, è leggermente più complicata.

0: Salmo e Cola Pesce, e restate qui perché tra poco parleremo di nuove figure professionali legate alle sfide che dovranno affrontare le aziende tra tecnologia e transizione ecologica.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Eccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto allaccia la libertà!
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
20: Che festa!
19: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami,
21: visto lei,
19: l'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia, che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: La transizione verso un'economia più sostenibile non crea soltanto nuove sfide per le imprese, ma anche nuove opportunità professionali. In un mercato del lavoro sempre più alla ricerca di competenze legate ai criteri ESG, UniCredit punta sulla formazione e accelera così la creazione di una nuova figura manageriale, il Social Change Manager. Attraverso il programma Road to Social Change è una e quindi anche una collaborazione con Confindustria Campania e 12 università del Sud Italia, l'obiettivo è quello di formare entro la fine del 2026 2000 professionisti capaci di accompagnare le pubbliche e medie imprese nei percorsi di innovazione e sostenibilità. E noi questa mattina ne vogliamo parlare con la dottoressa Francesca Perrone, Head of ESG Italy. Dottoressa Perrone, buongiorno, benvenuta a bordo del treno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie.
1: È un piacere essere con voi.
0: Grazie, benvenuta a bordo del treno delle 8. Francesca, allora, perché è sempre più importante investire nella crescita delle competenze sui temi della sostenibilità?
1: La sostenibilità oggi è una grande leva di innovazione, è in grado di ridisegnare, di trasformare, di dare impulso nuovo a interi settori, alle imprese che ne fanno parte, alle catene del valore, alle collaborazioni sociali. E allora, in questo senso, puntare su nuove competenze legate alla sostenibilità è qualcosa che per noi è diventata una missione, un modo per rafforzare e sviluppare quelle competenze che sono determinanti per la competitività del paese. In particolare, con Road to Social Change creiamo proprio delle professionalità evolute, quelle del Social Change Manager, che è in grado di combinare novità sull'ambiente ma tener conto della dimensione sociale, e sono professionalità orientate a guidare le transizioni che oggi ci accompagnano.
0: Eh beh, insomma, sono belle sfide, Francesca. Davanti appunto a quali sfide si trovano oggi le imprese e le nuove generazioni su questo tema?
1: Una cosa su cui rifletto e insomma che mi piace condividere di frequente è che gli esseri umani sono di fatto messi di fronte all'esigenza di affrontare sfide da quando hanno cominciato a popolare il pianeta, quindi cambia l'ordine dei fattori, ma le sfide sono sempre lì. Oggi sicuramente si tratta di sfide che sono molto più veloci nel modo in cui si presentano e richiedono grande velocità nelle modalità di adattarsi a queste sfide per non subirle ma governarle, diventarne protagonisti. E allora oggi quali sono gli ambiti di attenzione? Sicuramente sull'ambiente siamo nel bel mezzo di una crisi energetica e quindi per noi esperti di sostenibilità è fondamentale continuare a investire per diventare prima possibile indipendenti da fonti energetiche che non sono rinnovabili. Accanto al tema dell'energia, per noi il grande altro argomento è quello dell'acqua. Ci stiamo già lavorando per rendere consapevoli individui e imprese sull'importanza di una gestione efficiente di questa risorsa idrica che potrebbe entrare in difficoltà, insomma, come è successo con l'energia. Lo stesso tema si può applicare ai rifiuti, agli scarti. Idealmente ci vorrebbe un'economia in grado di riutilizzare tutto quello che produce. E da ultimo, grande sfida che per noi è centrale, la dimensione sociale. La S all'interno della formula ESG e fa riferimento al sociale, è sempre un po' quella lettera corta in questa formula. Noi vogliamo ridarne pieno accento e fare in modo che tutte le implicazioni dei cambiamenti ambientali, ma anche dell'accelerazione delle AI, della rivoluzione di pensiero che porta, non lasci indietro nessuno, e quindi grande attenzione alle implicazioni sociali che i cambiamenti portano con sé.
0: E Francesca, a questo punto, ecco, prima di salutarci, non ci resta altro che parlare di quali sono le più importanti novità del vostro Road to Social Change per questo 2026. Ci dica un po'.
1: Grazie, perché ci teniamo moltissimo e ci abbiamo lavorato con grande impegno. Innanzitutto continuiamo a investire sui contenuti, avremo nuovi argomenti, nuovi atenei, nuove università che contribuiscono al valore e alla qualità per rafforzare le competenze sulla sostenibilità. Ancora ripartiremo e rilanceremo un ciclo di podcast che coinvolge grandi esperti della sostenibilità per tracciare le traiettorie rilevanti per il 2026 della sostenibilità. E ancora un tratto rilevante, noi lavoriamo sull'innovazione, quindi quindi cosa abbiamo fatto? Partendo da una sperimentazione nelle regioni del sud Italia, abbiamo portato questo programma agli studenti con università partner e poi abbiamo presentato studenti con le certificazioni e con le competenze rafforzate alle imprese per creare opportunità di lavoro. Ecco, questo modello nato nel sud d'Italia lo esporteremo in altre regioni con altre università partner. E ancora abbiamo deciso di dare una grande attenzione al tema della rigenerazione urbana, che è innanzitutto per noi rigenerazione sociale. Città, territori che diventano luoghi di convergenza di azioni di tanti attori, imprese, non profit, istituzione, noi banche che facciamo da collante per dare vita a dei progetti originali e pratici che hanno quei tratti di coesione che ci piace accompagnare. In questo senso cercheremo i campioni d'Italia della sostenibilità tra quelle imprese, non solo grandi ma soprattutto piccole e medie, che combinano progetti economici con dimensione sociale, e gli daremo grande spazio nel momento finale del percorso di Road to Social Change che sarà a novembre.
0: Insomma, sfide, programmi e obiettivi molto ambiziosi, quindi in bocca al lupo, buon lavoro. Dottoressa Francesca Perrone, Head of ESG Italy, grazie di essere stata con noi e buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata a tutti.

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Donald Trump è giunto a Evian in Francia per il G7, forte dell'annunciato accordo sul memorandum con l'Iran, e assicura per venerdì anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente americano non esclude la sua presenza alla firma in Svizzera, assicura quella del vicepresidente Vance. Il capo della Casa Bianca, nell'incontro con il presidente francese Macron, ha ribadito che la cosa più importante è che Teheran non abbia l'arma atomica, e quanto alla disponibilità mostrata da Francia e Gran Bretagna, con Italia e Olanda, a partecipare a una missione di sostegno per il ripristino della navigazione Hormuz, sottolinea di apprezzare l'iniziativa, ma spiega: Washington non ha bisogno di molto aiuto. E anche Giorgia Meloni a Evian, arrivata al G7 dopo aver ricevuto a Villa Panfili a Roma la premier giapponese Takaichi, evidenziata la straordinaria sintonia con Tokyo. Obiettivo: sostenere investimenti reciproci, aprire nuovi programmi di cooperazione e far crescere l'interscambio. Condivisa anche la riflessione sulle grandi crisi internazionali.
2: Abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione, così come ci siamo confrontate sull'inaccettabile aggressione russa contro l'Ucraina, riaffermando l'impegno dell'Italia e del Giappone a difesa del diritto internazionale per una pace giusta e duratura.
1: E oggi è Vienna bilaterale Trump-Zelensky. Il tycoon afferma che ci sono aperture da Russia e Ucraina. Ancora negli Stati Uniti, un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo da una base dell'aeronautica militare a Ewurz, nel deserto del Mojave, nel sud della California. Il Pentagono conferma che non vi sono sopravvissuti, 8 i morti. Ignote le cause dell'incidente. Cambiamo argomento. Electrolux sospende per 50 giorni il piano licenziamenti da 1.700 esuberi e la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, dopo il tavolo al Ministero delle Imprese, dando la propria disponibilità a discutere misure condivise. Moderata soddisfazione dei sindacati e degli operai che si erano radunati all'esterno di Palazzo Piacentini. La cronaca: un'auto è caduta nel lago di Como lungo la Statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. A bordo 2 persone, un uomo e una donna. Quest'ultima è riuscita a venire fuori autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse, ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'uomo invece risulta disperso, lo cercano carabinieri e vigili del fuoco, da chiarire la dinamica dell'accaduto. Lo sport calcio al mondiale: per il gruppo E la Spagna stecca la prima e non va oltre lo 0-0 con la matricola capoverde. Arabia Saudita Uruguay 1-1. Due pareggi anche nel gruppo F: Belgio Egitto 1-1 e Iran Nuova Zelanda 2-2. Tennis: Flavio Cobolli subito fuori all'ATP 500 sull'erba di Halle, battuto dall'americano Tiafoe 6-2-7-6. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.

I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa lo sento, e noi approfittiamo di questa, diciamo, di questo titolo internazionale, ce ne andiamo in giro per il mondo perché sono arrivati i risultati di un sondaggio condotto da Time Out, che è un brand che si occupa di prestigiose classifiche globali che eleggono ogni anno le migliori città al mondo per gli amanti del cibo. Allora, sono 20 in questa classifica, diciamo prima di tutto che l'Italia entra al 14° posto con Napoli, che ha sbaragliato tutte le altre città, ma ci arriviamo piano piano perché comunque quello che colpisce il punteggio più alto è la medaglia d'oro che va a Lima, che viene considerata da molti la capitale culinaria dell'America Latina, poi perché ci sono delle specialità di pesce molto pregiate, e poi al secondo e terzo posto Thailandia e Messico, per arrivare al quarto posto con l'Inghilterra, a seguire la Spagna. Ora uno si chiede, ma come l'Inghilterra? Londra occupa questo posto perché viene considerata una delle città con la scena gastronomica più variegata e anche quella multiculturale al mondo, soprattutto secondo i residenti la qualità dei ristoranti, che è veramente top. E per quanto riguarda Napoli, questo merita una parola a parte, lo diremo tra poco.

mi odi, questa era Elodie a proposito della classifica di cui abbiamo parlato poco fa, perché Napoli entra nelle prime 20 posizioni per la pizza, naturalmente l'inconfondibile cornicione con questo gusto incredibile, poi c'è il gusto ricco del casatiello, scusate se poco, si passa la croccantezza dei fritti del cuoppo fino al dolce del babà al rum, poi c'è la pastiera, la cucina napoletana con tutti i suoi sapori decisi e variegati, menzione d'onore per l'impepata di cozze.

0: Bossa Nostra Gaia qui su Radio Kiss Kiss Italia. Restiamo a Napoli. Poco fa abbiamo parlato della città che entra nelle prime 20 posizioni delle città dove si mangia meglio al mondo. Attenzione, questa volta abbiamo scelto un libro che è un gioiellino, è davvero molto bello, molto e soprattutto pieno di emozioni. Si intitola Cosa sono le nuvole? Gli ultimi anni di Totò, e a scriverlo è Francesco Piccolo, che è scrittore, anche sceneggiatore e autore di molti film importanti del cinema italiano. E in questo libro che cosa leggiamo? Leggiamo di questo personaggio, di questo uomo tra l'altro, che ha rappresentato una maschera inimitabile, un poeta della risata, anche della malinconia se vogliamo. E Francesco Piccolo è molto bravo, molto delicato con la sua penna nel ripercorrere il viale del tramonto del principe Antonio de Curtis e ovviamente del suo alter ego Totò, partendo anche da considerazioni che proprio faceva Totò nella sua vita. Lui si amareggiava ad un certo punto perché era convinto di non aver prodotto niente di buono nella sua carriera, cioè aver recitato in decine di film che lui riteneva inutili. Perché? Perché la critica lo snobbava, per poi essere riabilitato tanti anni dopo. E quindi a un certo punto accade un episodio per cui lui ritorna al teatro, che era il suo luogo di elezione, il luogo dove lui si esprimeva meglio, e il pubblico lo aspettava. Non riusciva neanche a recitare perché quando apriva bocca scrosciavano gli applausi. E quindi vediamo questo quando diventa cieco. Ad un certo punto non riesce più ad essere il grande Totò che era. Arriva l'occasione con Pierpaolo Pasolini, lo fa recitare in Uccellacci Uccellini, sottraendolo a Federico Fellini, che aveva pensato a Totò proprio per un suo film. E in tutto questo c'è il percorso raccontato con molta delicatezza attraverso amici che conoscevano Totò e anche attraverso sue dichiarazioni di quella che era la figura del principe che attingeva e sfruttava Totò per appunto poi vivere. E tutto questo è racchiuso in Cosa sono le nuvole, gli ultimi anni di Totò di Francesco Piccolo, che noi vi regaliamo. 081 770 3030, cominciate a chiamarci.
1: Basta poco.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info con

0: Oscar e Michal, anche questa è una canzone estiva, si chiama, è una novità, si chiama Mamma Mia.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Che affa, che affa, che fa, Dai King, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
9: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
14: Che festa!
13: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
15: Visto lei.
13: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Rock Quantum Made in Italy di questa giornata. Allora, è vero o non è vero che beviamo troppa, anzi poca acqua durante il periodo estivo? Un italiano medio consuma un litro e mezzo, ma proprio scarso di acqua durante il periodo estivo. In generale bisognerebbe bere molto acqua, troppa acqua, mettiamola così, per stare meglio con il nostro organismo e idratarsi. Come dice la nostra amica Vincenza, Enza da Marianella dice: io personalmente bevo una media di 2 litri al giorno di acqua. L'acqua è vita e fa bene a tutto. Un abbraccio, un'amica mia. Leggo un po' di vostri WhatsApp su questo argomento al 347 49 00 29. Emma da Pozzuoli: bevo 2 litri di acqua al giorno, sia d'estate che d'inverno. Poi ancora c'è Tony che dice: ho fatto la formula che ci hai consigliato, dovrei bere circa 2,6 litri di acqua al giorno. È bello se lo dice la matematica, signori. Luciana: è risaputo che bisogna bere tanta acqua, dice, ma poi c'è un altro problema, perché tanta acqua corrisponde a fare tanta plin plin, una via crucis con il WC. Un abbraccio, amica mia. Ma c'è un record mondiale, quello di Daniele, sentiamolo.
1: Buongiorno. Io grazie a una vecchia dieta,
0: sì,
1: riesco a bere almeno dai 4 ai 5 litri al giorno.
0: Quanto?
1: Con anche, diciamo, arrivare anche ai 6 litri al giorno.
0: 6 litri di acqua al giorno, il nostro amico Daniele, signori, record mondiale di bevuta di acqua durante l'arco della giornata. Sicuramente farà bene, ci mancherebbe altro, ma come diceva e consigliamo la nostra amica Lucy, poi come si fa con la plin plin? Avanti indietro nel bagno, ma va bene così. Quanta acqua riusciamo a bere al giorno? 347 49 00 29. Ma poi liscia o frizzante, oppure aromatizzata?

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Paolo Corazzoni, Trebi Meteo. Un po' di instabilità nelle prossime ore interesserà le zone interne delle regioni meridionali, soprattutto a ridosso della dorsale appenninica, con la formazione di qualche acquazzone o temporale. Fenomeni per lo più localizzati e di breve durata, però ripeto, un po' di variabilità è da mettere in conto. Per il resto non mancano ampie zone di sereno, sì, qualche nuvola si fa vedere, ma senza grandi conseguenze. Temperature per il momento nella norma, caldo sì, ma un caldo giusto, tra virgolette. Invece attenzione, da domani il tempo si mette al bello per diversi giorni con l'alta pressione in rinforzo, ma anche con temperature in aumento il caldo si intensifica, ci attendono giornate bollenti soprattutto a partire dal weekend. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

buona domenica. La canzone di Safe, prima anche Giorgia con È l'amore che conta e niente altro. Signori, siamo noi, Made in Italy, benvenuti, grazie per i vostri WhatsApp che ci fanno compagnia, come quello di Francesca che sempre ci dice ci vuole bene. E sappi che anche noi ti vogliamo, non un mondo di bene, addirittura due mondi, ma ci mettiamo tutto l'universo dentro, d'accordo? Scriveteci, fateci compagnia. Intanto voglio andare su questa notizia, la vorrei commentare insieme a voi, perché si torna a parlare di insetti alimentari. Attenzione, lo so che è un po' schifoso parlare di queste cose. E a proposito di schifo, ma lo sapete perché ci fa schifo mangiare insetti? Uno potrebbe pensare a qualcosa di culturale, e invece no, arriva una gran bella ricerca internazionale e il risultato dice che è una lunga storia evolutiva che ha spinto l'uomo a perdere quegli enzimi necessari per digerire appunto gli insetti. Quindi questo vuol dire che l'Homo sapiens, gli uomini primitivi, mangiavano, avevano gli insetti come nella loro dieta. Era normale mangiare insetti, ma stiamo parlando della notte dei tempi. Tanto è vero che poi anche i primati, le scimmie, molte scimmie si cibano di insetti come fonte di proteine, perché diciamocelo chiaro e tondo, contengono proteine. C'è un altro e c'è il risvolto della stessa medaglia, l'altra faccia, che gli insetti, soprattutto nelle zone tropicali, stanno cambiando forma, diventano sempre più grandi e possono diventare anche più digeribili per l'uomo. Quindi, visto che in futuro si potrebbe avere necessità di mangiare, di avere delle fonti di proteine, perché no mangiare gli insetti? Voi cosa ne pensate? Fatemi un WhatsApp, grazie. Ti troverò.

con canzone estiva Made in Italy di questa giornata. Amica amici, ve lo ricordate il caso dei due gelati pagati 44 euro a Roma in una famosa gelateria che si trova a pochi passi da Piazza Navona? Sì, ve lo ricordate? Addirittura su questo caso ha aperto un reportage il Times, che ha mandato qui in Italia un giornalista per fare un reportage, per verificare se quello che è stato detto attraverso i social da questi due turisti americani fosse vero o meno. È andato direttamente in questa gelateria di lusso, lo dobbiamo ammettere, stavo vedendo adesso la fotografia, e ha ordinato un gelato con due palline di mango, di mango, pistacchio e fragola. Poi sono stati aggiunti dei wafer, macaron rose shocking e una spruzzata di panna, proprio più o meno come è stato fatto quel gelato. Totale 22 euro. La cassiera però ha tenuto a precisare che c'erano degli extra su quel gelato che lui definisce enorme, molto difficile addirittura da mangiare in una sola persona, da solo in sostanza, e ha tenuto a precisare che tutto è perfettamente riportato dal listino prezzi, e ha consigliato attraverso il suo articolo, è strano che gli inglesi facciano una cosa del genere, di guardarsi in giro, perché a Roma ci sono gelaterie con prezzi sicuramente più bassi.

0: Il 24 giugno 2026 la Reggia di Caserta accende le emozioni con il più grande concerto evento di Gianni Fiorellino. Con la partecipazione straordinaria di Tiro Mancino, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Roberto Collella. Presenta la serata Maria Grazia Cucinotta. Biglietti disponibili su Ticket One e al 331-201-2948.
1: E attesimo una cosa sola.
0: Gianni Fiorellino, 24 giugno 2026, Reggia di Caserta. Non puoi mancare. Una cosa sola. Radio Partner, Radio Kiss Kiss Italia.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
7: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
8: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre fino al 17 giugno. Ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
10: La scelta giusta è Baiano Casa.
9: In che senso?
10: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
11: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Fornaci con A cena con gli dèi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nell'anno 1995, dopo quattro fortunatissime edizioni chiude i battenti uno dei varietà musicali più seguiti degli anni 90, ed è diretto da Gianni Boncompagni. Signori, stiamo parlando di Non è la Rai, di quell'anno, il 1995, Ornella Vanoni.

0: questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
14: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
15: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

Eccolo qui, John Tile con Eco a Made in Italy. Signori, mentre il mondo sta trattenendo il fiato per la situazione geopolitica internazionale, venerdì dovrebbero arrivare gli accordi, la firma degli accordi tra Trump e l'Iran. Signori, ad Aviano, che come sappiamo tutti Aviano è base aerea americana, si trova nei pressi di Pordenone, è atterrato il Boeing E-4B Night Watch. Uno dice: di che cosa si tratta? Si tratta del famoso aereo dell'Apocalisse. Già il nome mi fa venire più che la pelle d'oca anche qualcosa di più nella parte bassa. E allora è quello in servizio al presidente americano, è una sorta di fortezza volante, come sappiamo tutti, capace di ospitare più o meno 100 persone, sono chiaramente persone militari, dotata di sistemi di comunicazione di altissimo livello e può resistere a qualsiasi tipo di attacco. Uno dice: ci dobbiamo preoccupare? Beh sì, no, non lo so, dicono gli esperti, questi voli sono di routine, devono comunque tenere in agitazione, in allerta il personale a bordo di questo aereo, che comunque è un personale militare, deve essere sempre pronto a qualsiasi evenienza. Ma la verità è che fortunatamente è solo un volo di dimostrazione di sicurezza, perché c'è il vertice del G7 in programma a Debian sul lago di Ginevra, quindi più o meno siamo da quelle parti e probabilmente è solo per una questione di sicurezza. Ma meno male, sai com'è di questi tempi, uno potrebbe pensare chissà che cosa, eh?

Made in Italy di questa giornata, beh, tanto vento non c'è fuori, anzi c'è un bel sole, fa anche abbastanza caldo, ma a parte questo, tra poco andremo in redazione per i fatti più importanti di questa mattinata e chiaramente in primo piano c'è proprio il vertice di Evian e perché no anche lo sport e con il calcio e il mondiale ancora in svolgimento. Intanto però arriva anche Marina Rei. Tutta la...

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Volodymyr Zelensky è a Vienna in Francia, dove si tiene il G7 e parteciperà ad una riunione sulla sicurezza e la pace in Ucraina e l'Europa, ma l'attesa è tutta per il bilaterale con Trump dopo l'ultimo faccia a faccia di Mar-a-Lago nella residenza del Tycoon in Florida lo scorso dicembre. Zelensky ha anche commentato l'attacco ucraino su una raffineria a Mosca, definendolo una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire. Intanto nel blindatissimo Avian Resort è cominciata la prima sessione dei lavori. Tra i temi sul tavolo la crescita economica equilibrata e sostenibile, solidarietà, partnership internazionale, intelligenza artificiale. Ma naturalmente da tenere banco sono le tensioni geopolitiche e le guerre in corso. Almeno per quelle in Medio Oriente c'è un punto fermo. Venerdì a Ginevra la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran per un accordo più ampio da raggiungere entro 60 giorni, con un focus sul nucleare, mentre da subito verrà riaperto lo stretto di Hormuz, e per questo sono invitati al summit anche i leader di Arabia Saudita, Emirati e Qatar. I mercati, le borse europee sono positive anche oggi. Piazza Affari guadagna l'1,2% e l'annunciata prossima riapertura dello stretto di Hormuz fa scendere il prezzo del petrolio ai minimi delle ultime settimane. WTI a $79, Brent a $82 al barile. La cronaca: blitz antiterrorismo della polizia. La Digos ha eseguito 7 ordinanze di custodia, 5 in carcere, 2 domiciliari nei confronti di soggetti gravemente indiziati di aver costituito una cellula anarchica. 2 di loro devono rispondere anche dell'attentato il 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità sulla Roma-Firenze. La base del gruppo era nella capitale, con collegamenti a Milano-Napoli, Bologna e altre province della Romagna. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nel caso della torre di Via Stresa a Milano. Si tratta della prima sentenza di una delle tante indagini aperte dalla procura del capoluogo sulla gestione urbanistica. Il PM Petruzzella aveva chiesto la condanna di ex dirigenti e funzionari comunali, imprenditori e professionisti, e anche la confisca della torre e le motivazioni della sentenza entro 90 giorni. Lo sport calcio è mondiale per il gruppo F. Nella notte Iran-Nuova Zelanda si conclude 2-2. C'erano timori per la gara della nazionale italiana a Los Angeles, dove vive una folta comunità della diaspora antiregime, ma tutto si è svolto senza problemi sugli spalti del SoFi Stadium, nonostante il divieto formale, tante bandiere per rivoluzione islamica. E stasera alle 21 a New York per il gruppo I, l'esordio della Francia contro il Senegal, alle 24 Iraq-Norvegia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. Voglio un buon proseguimento.

a cantare questa canzone al concerto dei Pinguini Tattici su Lugano Gleari. Te lo faccio vedere. Si chiama Sorry, scusa, lo sento. Prima anche Max Gazzè con La vita com'è, non lo so com'è, ditemelo voi. A proposito, dove siete, cosa fate? Magari state ritornando dal lavoro, state andando al lavoro a fare la spesa, magari state a casa a fare niente, ma proprio niente. Raccontatecelo, così ci fate un po' di compagnia con un WhatsApp al 347 49 00 29, anche con una fotografia. Ma oggi è martedì 16 giugno, sì, e signori, è il giorno cruciale per lo svolgimento dell'esame di maturità. Mancano due giorni, domani e dopodomani si comincia. E mentre noi stiamo facendo cose, io sto parlando alla radio, voi magari state cucinando qualcosa, le commissioni di esame si sono riunite presso l'istituto di assegnazione e uno dice: che stanno facendo? Questa riunione plenaria a cosa serve? Delle commissioni devono stabilire un po' di cose, tipo la data di inizio dei colloqui orali per ciascuna delle commissioni che ha in carico due classi quest'anno. È perché il ministero deve risparmiare un po' di soldi, no? Alla fine. Poi l'ordine con cui le due classi saranno convocate, in questo caso si fa il sorteggio o l'una o l'altra. Poi l'ordine di precedenza tra i candidati esterni e quelli interni, e anche la convocazione che si fa attraverso la lettera alfabetica in ordine alfabetico, e il numero massimo dei candidati che saranno esaminati durante la giornata, un massimo di 5, non di più. Vabbè, qualche volta si fa anche uno strappo alla regola, qualche volta è successo anche 6. Uno dice: ma tutte queste informazioni dove le posso reperire io che devo fare l'esame, o mio figlio che deve fare l'esame? Una volta finita la commissione, nel pomeriggio, primo pomeriggio, si possono avere tutte queste informazioni sul registro elettronico attraverso internet. In bocca al lupo a chi deve fare l'esame. Ora arriva anche

questa è Gali e voglio salutare anche la nostra amica Claudia. Un abbraccio, anche Dino è arrivato. Grazie per la vostra compagnia. 347 49 00 29, i vostri WhatsApp. Vi aspetto.

queste stelle, la canzone di Geolier. Ci arriva la foto meravigliosa di Imma. Ciao, buongiorno, scrive la foto, un saluto dalla costiera amalfitana. Bisogna vedere dove ti trovi, la costiera è meravigliosa tutta, facci capire precisamente dove ti trovi, perché è veramente una fotografia da cartolina, ma una volta c'erano le cartoline. Intanto voglio darvi questa notizia: è stata inaugurata una statua dedicata ad Alberto Sordi, credo si tratti del primo monumento italiano addirittura dedicato a questo grandissimo artista, il grande Albertone. È stata inaugurata in Villa De Santis, zona Casilina a Roma, una zona dove sono stati girati anche alcuni film del grande Albertone, tanto per dire, un borghese piccolo piccolo, ma anche che so io, tra le altre cose qui, che cosa hanno girato? Un borghese piccolo piccolo e altri film non ci sono, va bene, non è un problema. Ed è una statua a misura reale, sono le stesse misure di Alberto Sordi. La statua raffigura il grande attore seduto su questa panchina, al centro della panchina, che saluta con il suo grande sorrisone, no? Mi piace l'idea, perché in realtà su questa panchina poi si possono sedere tutti, praticamente i due posti laterali sono accessibili, ognuno si può sedere, perché no, fare quattro chiacchiere con Alberto Sordi, ovviamente anche no, però fare le classiche fotografie, sarà un'attrazione turistica sicuramente per tanti artisti, per tante persone che hanno amato il grande Albertone. A Made in Italy, ora queste delle vibrazioni, si chiama Insolita.

0: come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 giugno, grana Padano DOP a 99 centesimi letto. Coca-Cola Regular o Zero, un litro e mezzo per due, a soli 2,29 euro.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
7: Sì, lo voglio.
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronic Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.

0: canzone di Coez, questo volevo dire con Ti manca l'aria.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: È l'anno 1980, è anche l'anno delle Olimpiadi di Mosca. Le star italiane sono Sara Simeoni e Pietro Mennea, vincitori della medaglia d'oro sia nel salto in alto che nei 200 metri piani. Di quell'anno, il 1980, ascoltiamo anche Lucio Battisti.

0: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno, convenienza.

0: Negra Maro, la prima volta su Radio Kiskis Italia. Dunque, ci siamo già occupati di Elon Musk, del nuovo traguardo che lo riguarda, il primo trilionario al mondo, perché il suo patrimonio ha raggiunto davvero delle cifre incredibili, parliamo di circa 1.300 miliardi di dollari, una cifra così importante da poter chiaramente permettergli una serie di cose, di operazioni che sono davvero impensabili. Intanto un italiano dovrebbe lavorare 43 milioni di anni per poter raggiungere la stessa cifra. Lui potrebbe vivere di rendita e spendere, se non sbaglio, 5 milioni ogni giorno per 270 anni, e comunque, voglio dire, non riesce a vivere per un periodo così lungo, ma ci sono tanti altri discorsi che sono stati aperti. Potrebbe regalare $120 ad ogni essere umano, interessante, ma ancora più interessante, potrebbe risolvere la fame nel mondo in una maniera molto semplice e molto immediata, diventando una persona normale. Ah, poi può acquistare non so quante squadre, quanti paesi, quante città, quanti stadi.
1: Le ragazze ci sorridono.

Carboni con le ragazze su Radio Kiss Italia dagli anni 90 nella nostra pausa pranzo. Beh, siamo pronti perché il momento di ascoltare e di vivere insieme un'intervista con Il Volo è arrivata, li vedo pronti ai nostri microfoni, quindi ancora un attimo e avremo modo di parlare con loro di una tappa molto importante che ci sarà in Campania ma anche di tutte le altre. C'è intanto Tiziano Ferro e Lazza.

0: Tiziano Ferro con Lazza, dopo 25 anni viene riproposta questa canzone Perdono su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Che bello essere oggi in pausa pranzo, si chiama così questo appuntamento, con il volo. Benvenuti a voi, ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Possiamo dirla questa cosa? Parto da Gianluca. Lui ha fatto le scale, 6 piani, parliamone.
2: Sacrifichiamo il pranzo solo per voi. Poi ho fatto le scale per bruciare e reintegrare dopo, che mangiamo più tardi.
0: E come avviene il reintegro? Oggi pizza?
2: Oggi secondo me sì, veniamo a Napoli per forza, assolutamente.
0: Sì, mi sembra più che giusto. Com'è il rapporto con la città di Napoli?
3: Bellissimo rapporto, abbiamo dei grandi ricordi. 2015 il concerto in piazza Plebiscito, poi il concerto che abbiamo realizzato a Pompei per gli Stati Uniti. E un po' Napoli ce la portiamo tutte le sere con noi nei concerti, perché nel nostro repertorio ci sono brani che fanno parte della tradizione, del patrimonio napoletano.
0: Sì, voi avete questo grande merito di aver preso dei capolavori, dei classici della musica italiana ma anche napoletana, e di averli resi più fruibili, più pop per un pubblico, e questo è un'operazione che forse non so se abbia altri paragoni, non me ne vengono in mente altri. Ignazio?
1: Ma no, guarda, noi semplicemente stiamo cercando di non far morire il bel canto, di non far morire questo genere musicale, risvegliando un po' la nostalgia dei più adulti e cercando anche di far conoscerlo alla nuova generazione, e facendo sì che possa essere una buona alternativa magari in un momento romantico piuttosto che in un momento di, non so, di spensieratezza,
0: di condivisione. Sì. La domanda sorge spontanea: che rapporto hanno il volo con la musica contemporanea?
2: Beh, noi ascoltiamo tutti i generi musicali, insomma, andiamo ai concerti, siamo comunque giovani, poi che la nostra vocazione sia questo, che la nostra voce sia questa, non significa che non siamo aperti ad apprezzare tutto, ovviamente, no?
0: Quali concerti avete ascoltato ultimamente? Sono curiosa.
2: L'ultimo siamo stati insieme a Washington a vedere allo stadio Elton John, che è stata un'esperienza meravigliosa. E poi gli ultimi concerti, oddio, voi siete stati a qualche concerto ultimamente?
3: Sì, Coldplay.
2: Sei stato al Coldplay, sì.
3: Coldplay, poi qualche artista italiano, sì, ci piace molto. Ecco. Prendere anche spunto da qualche artista, un po' dalla produzione, però alla fine noi finiamo sempre per portare nei concerti la grande orchestra e un po' ricreare quel mondo teatrale in uno spazio che non sia il teatro, come un'arena o uno spazio all'aperto, come faremo quest'estate in tour.
0: Un tour davvero meraviglioso, ne parliamo tra un attimo, vogliamo ascoltare intanto una canzone, però un tour che vi porterà in dei posti incredibili dell'Italia. Ho voluto guardare apposta alcune tappe: Taormina, Siracusa, che davvero sono incredibili,
1: e
0: la Reggia di Caserta. Chiaramente arriviamo lì, prima ascoltiamo il volo con capolavoro, però come sempre ci giochiamo un po', quindi ora fate gli speaker radiofonici e lanciate questa canzone che tecnicamente ha 13 secondi di intro. Chi è che la lancia? Gianluca, mi sa.
2: Tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia, capolavoro per voi.

0: Il volo, un capolavoro quello che abbiamo appena ascoltato su Radio Kiss Italia, presentata a Sanremo, se non sbaglio, questa canzone, la vostra 2024, la vostra seconda esperienza, chiaramente poi c'è quella del 2015, ci saluteremo con grande amore, che vi ha visto appunto trionfare e che ha consolidato quello che stavamo dicendo, l'amore che avete risvegliato nel pubblico italiano rispetto ad un certo tipo di musica. Posti e location importanti, intanto voi partite con il World Tour dal 1° luglio, se non sbaglio, Italia, Grecia, Spagna, e poi c'è questa bellissima tappa alla Reggia di Caserta, dove siete già stati. Intanto la tappa quest'anno è per l'8 settembre, giusto?
1: Chiudiamo il tour estivo a Caserta l'8 settembre. È un posto incredibile, la Reggia di Caserta, e soprattutto anche cantare questo genere musicale che un po' appartiene a tutti noi italiani, cantarlo in una bellezza come la Reggia di Caserta è una doppia emozione per noi interpreti, e spero che questa sensazione riesca a viverlo anche il nostro pubblico.
0: Ci sarà qualche sorpresa? Siamo un po' abituati a vedere anche ospiti all'interno dei concerti, immagino che non si possa svelare molto, però possiamo un po' immaginare.
2: Noi siamo già tre, quindi magari gli altri artisti sono da soli e magari invitano altri. Siamo già tre con la grande orchestra sul palco, quindi ancora non abbiamo pensato a un ipotetico ospite, però c'è sempre spazio per nuove idee, nuove cose.
1: Un tributo a Napoli ci sarà.
2: Sì, sicuramente un tributo a Napoli, stiamo dicendo quali canzoni faranno parte del tributo a Napoli, però la canzone napoletana in verità ci accompagna sempre, ormai da anni. E alla fine noi ci siamo conosciuti grazie a una canzone napoletana, che ho Sole Mio. È stata la prima canzone che abbiamo cantato insieme, quindi dobbiamo molto alla musica napoletana.
0: Eh sì, stai parlando dell'esperienza di Ti lascio una canzone, la notte dei tempi, quando vi siete...
2: Moto 2009.
1: 17 anni fa.
0: 17. Possiamo fare un bilancio di questi 17 anni, come sono stati?
1: Allora, tanti costi, pochi ricavi.
0: sì, è anche questo.
1: No, il bilancio è stata una crescita artistica, ma soprattutto personale. Siamo orgogliosi del rapporto che abbiamo creato, che abbiamo instaurato, e del rispetto che è maturato in questi anni e che viviamo quotidianamente. Abbiamo stimolato e coltivato l'ascolto, perché equivale ad una convivenza, come un matrimonio a tre il nostro. E bisogna ascoltare l'altro e quindi togliere un po', lasciare a casa l'ego e vivere lo spirito di gruppo, che posso dire ti onora. E vivere in gruppo e portarlo avanti, anche questo messaggio, soprattutto oggi in una realtà, in un'era in cui vira tutto sull'individualismo. Noi cerchiamo sempre di dimostrare che far squadra, se si fa squadra si giunge all'obiettivo.
0: È un bel messaggio questo, perché noi lo pensiamo per le relazioni d'amore, in realtà va pensato
1: con i fatti, capito?
0: C'è stato un momento in cui qualcuno voleva mollare?
1: No, mollare mai.
0: Però di incomprensione, come si superano le incomprensioni tra di voi?
3: Con l'ascolto, mettendosi in dubbio sicuramente, non voler prevalere in base alla propria idea, insomma, si può sbagliare, no? No, dai, siamo una famiglia, siamo come tre fratelli davvero, e oggi non litighiamo nemmeno, discutiamo, mettiamo le idee sul tavolo e poi capiamo qual è la cosa migliore per tutti.
0: Non vivete chiaramente insieme, perché a volte uno si immagina.
3: Loro sono diventato papà, si è sposato recentemente, poi ognuno dopo i vari tour torna a casa con la propria famiglia, ci godiamo un po' le nostre case.
0: E quindi passa, passano 2 settimane senza vedervi, impossibile.
3: Ma anche un mese a volte può passare, decidiamo, perché poi oggi abbiamo anche il privilegio di poter scegliere, no, quanto riposare, se abbiamo necessità di dedicare del tempo appunto a noi stessi. Però poi ovviamente manca anche andare in tour, sentire il calore del pubblico, cantare le canzoni nuove. Lavoriamo sempre su qualcosa di nuovo per sorprendere le persone che vengono a vederci.
0: C'è qualcosa di nuovo in programma a cui state lavorando?
3: Questo tour estivo in realtà sarà gestito anche in maniera diversa, perché sarà diviso in 3 parti. La prima parte dello show più classica, dove ci sarà anche un tributo a Napoli. E poi tutti per uno, quindi canteremo singolarmente e in duetto con delle canzoni nuove. E poi l'ultima parte è dedicata a tutti i grandi successi. Successi nostri italiani come Grande Amore, Capolavoro, Il Mondo di Jimmy Fontana e tutto il grande repertorio italiano internazionale.
0: c'è il vostro sito dove si possono recuperare tutte le date. Ricordiamo quella campana particolarmente cara per noi, 8 settembre vi aspetta la Reggia di Caserta. In bocca al lupo, grazie di cuore, noi ci salutiamo con grande amore. Un ritorno a Sanremo prima o poi, questa vi ha visto trionfare, ma lo perché, prevedete?
3: Perché no? Mai sì. Dire no, mai dire mai.
0: Mai dire. D'accordo, grazie ragazzi, grazie a presto, mille. Ciao.
3: Ciao.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, 14:12 minuti, il nostro pomeriggio così bello movimentato. Beh, forse è il caso anche di abbassare un po' la temperatura dei condi. mi si stavano abbassando il microfono. No, intendevo la temperatura, anche perché su Napoli prima giornata di caldo incredibile, eccezionale, non veramente. Quelli che ben pensano, questa è una canzone, un grande classico della musica rap degli anni 90. In pausa pranzo con noi Frankie High Energy.

meglio, Frankie High Energy MC su Radio Kiss Italia, benvenuti, riparte il nostro appuntamento e parliamo anche di questa iniziativa, di queste polemiche che tra l'altro sta suscitando l'ordinanza di sicurezza balneare di Santa Margherita Ligure. Quindi siamo in Liguria, siamo in dei posti meravigliosi dove che cosa è stato deciso? Di vietare ai bagnini l'utilizzo degli smartphone per scrollare le notizie, per insomma occuparsi delle proprie faccende. La cosa che si può fare è utilizzare il telefono, lo smartphone, soltanto per motivi di emergenza e legati al lavoro che si sta svolgendo, ma non per altri fini, quindi per finalità esclusivamente di servizio o di emergenza. Questo perché il lavoro del bagnino è davvero molto molto delicato, perché l'emergenza si sviluppa in un attimo e deve essere chiaramente prontamente individuata. C'è addirittura, e questa è la cosa che sta facendo molto discutere, in ballo anche il brevetto stesso, perché se vieni beccato a scrollare con il telefono rischia anche la persona la sospensione del brevetto. Ora non ricordo al momento quanto sia difficile o semplice recuperarlo poi un brevetto, però è davvero, mi fanno segno, anche una bella spesa economica affrontare questo percorso. In ogni caso probabilmente c'è molto di giusto in questa ordinanza, non so voi quanto siate d'accordo. Forse la punizione mi sembra eccessiva, forse si potrebbe procedere per piccoli richiami, no, come si fa anche nelle aziende, ma staremo a vedere. Intanto andiamo, dai, al mio paese. Mi sento

0: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
6: Come te, non c'è nessuno.
7: Ma come si permette?
6: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
7: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 22 giugno, Parmalat, latte UHT parzialmente scremato, un litro per 6 a 83 centesimi al litro. Birra Heineken, 33 cl per 6 a 3,89 euro.
6: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. itsupermercati.it.
8: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Yes, Annalisa, articolo 31, disco Paradise.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Si vola lontano nell'America centrale, tra la Colombia, la Costa Rica, tra il mare delle Antille e l'Oceano Pacifico. C'è un posto meraviglioso a cui Ivano Fossati dedicò anche questa canzone, scritta ed interpretata proprio da lui, 1981, Panama.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
2: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

Mario Venuti è stato un attimo su Radio Cheschis Italia, tutta una musica italiana. A proposito di lauree, parliamo dei giovani che decidono di andare all'estero dopo la laurea a cercare lavoro, e i numeri del rapporto Alma Laurea mostrano una differenza molto marcata dopo alcuni anni di esperienza lavorativa. Quindi a 5 anni dalla corona, dall'oro, quindi dalla laurea, chi lavora all'estero percepisce in media una retribuzione netta mensile vicina ai 2.941 euro. Per chi resta in Italia lo stipendio si trasforma invece, scende a 1.840 euro, una differenza del 59%. Quindi anche un anno dal conseguimento del titolo ci sono delle differenze che sono rilevanti. Molti giovani scelgono di trasferirsi proprio per il salario, e sempre meno persone sono disposte ad accettare occupazioni sottopagate o poco coerenti con il proprio percorso di studi. Vabbè, c'è da dire che è un po' generico chiaramente come quadro, bisognerebbe scendere nel dettaglio delle città, anche perché ci sono alcune città dove si viene pagati meglio ma poi sono particolarmente care, insomma, ecco, la differenza sta anche qui. Adesso Fulminacci, Maledetto Me.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly e Giuli, questa domenica ci risentiamo tra pochissimo per la seconda parte di Italia sì, Italia no.
2: Ho bisogno adesso di un sogno.

100 Giovanotti e Alfa su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Siamo ripartiti con Italia sì, Italia no, per la seconda ora insieme. Ci siamo, ci sono io, Maria Silvia Malbone, c'è Gianni Sorrentino alla parte tecnica, Maggie Sardelletto in redazione. Parliamo di cani, possono essere mancini. C'è uno studio tutto italiano molto particolare che ha svelato qual è il lato praticamente di gestione dei nostri amici a quattro zampe, quindi uno studio molto recente, innovativo, che è stato coordinato dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Bari, che ha ufficialmente dimostrato che anche i cani manifestano una spiccata simmetria nell'uso degli arti, proprio come gli esseri umani. Una ricerca scientifica che ha preso in esame naturalmente un campione eterogeneo di 47 cani in perfetto stato di salute, e fino ad ora c'è da dire perché è innovativo, perché la comunità scientifica internazionale si limitava un po' a quello che è la differenza tra desti e mancini, quindi qual è l'aspetto rivoluzionario nella capacità, risiede nella capacità di classificare i soggetti in 5 distinte categorie di lateralizzazione motoria, anche perché poi in questo caso parliamo di quattro zampe. E conoscere l'emisfero del cane, dice, perché è stato fatto questo studio, è uno strumento molto prezioso per ottimizzare percorsi educativi, ma anche misurare i parametri del benessere dell'animale e perfezionare quello che è l'addestramento dei soggetti da lavoro, come i cani da salvataggio, da guida. Dice, vabbè, io conosco la sua lateralizzazione, faccio prima, insomma, lo capisco anche prima. Alessandra Moroso e Big Mama, questa è Mezzo Rotto.

rotto, mezzo rotto su Radio Kiss Kiss Italia, è un capolavoro della musica italiana, un grande classico, Samuele Bersani, Giudizi Universali.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Continuiamo a parlare di amici a quattro zampe, però in questo caso parlando di una differenza che c'è tra cani e gatti. I cani ci aiutano a cercare gli oggetti persi, mentre i gatti magari restano a guardare, in questo caso no, con indifferenza, ma non perché i gatti siano indifferenti sempre, però rispetto a questa cosa c'è una spiegazione, no? Se avete ad esempio un cane, quante volte mentre cercavate le chiavi di casa del portafoglio avete visto il vostro cane avvicinarvisi con aria interrogativa, magari il gatto si volta dall'altra parte. Questo studio chiarisce che è una questione di millenni, quindi non risiede, questo comportamento non risiede in una presunta cattiveria egoistica del micio, ma nel profondo percorso di coevoluzione che lega l'essere umano alle diverse specie, perché il gatto ha intrapreso una strada domestica molto diversa, caratterizzata da un processo di autodomesticazione che è iniziato 9500 anni fa, mentre per i cani è differente, perché proprio la domesticazione è iniziata in simbiosi con l'essere umano, quindi questa è la differenza. Poi chiaramente anche il gatto è affettuoso, Gianni Sorrentino conferma che la sua Gigia lo è.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casa Andrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, i miei supermercati di fiducia.
4: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
3: Il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
3: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
8: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
9: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 349.

0: Tommaso Paradiso, i romantici, talmente romantico che il suo matrimonio è stato romanticissimo. Adesso indietro nel tempo.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un testo che è giocato su metafore trasparenti ma non troppo e trasmette la voglia di riappropriarsi di tutto dei giovani del nuovo decennio, quindi siano yuppies o innovatori nella musica, protagonisti della nuova estetica postmoderna. Però parliamo del 1987, Mattia Bazar, noi